che il giusto è un istrion beffardo e nel viso e nel cuor, che tutto in lui è bugiardo, lagrima, bacio,

farlo ancor di prova. Pur generoso Otello, vigilate, sovente le oneste ben create coscienze non vedono la frode. Vigilate, scrutate le parole di Desdemona, un detto può ricondurre la fede, può affermare il sospetto. Eccola.